pei nei pahaite arupura heitan lebe sei botu. Sapu are inte mo hama no handa direvei. Pyhare pitere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oi komi bae kuese mo akanundu.